0: Ecco.
1: Ma no, ma di Aslan. Non va a buttare. Non va a buttare. Ma uomo. Ma uomo assumo, vero? Anzi, più o meno, ma la
2: Ma tu non ti dico la cosa? Ma poi, non ti dico la cosa?